ricorda mo sa voce ni pace canispo na mi da na da po che san dovrà di chi mi so xero pos xero costa della nerefto petra diavaso sto lemmo che mia ha che mia handra filachto e ti ta fradia carterò sto limani savò κάποιον άγνωστο να βρω.